Ore malababasso, dire cantarabana, barabasso, dire cantarabasso. 3, 2, 1.

Ore balaba basso, dire cantara banabara basso, dire cantara la rabasso. 3, 2, 1.